que tú hay. Lo importante no nos hay. Acqua. Tú sei como una piscina dove il cielo è trasparente. Acqua. Se ti spogli, che ne fai? Io ti vedo. Come sei?